adressa da köşe. Dove repeghiamo sultana de bagage. Da che c'è ninja non navega da spunto.